0: serii Cinemascope sono stop. Ci prossimo in un cinema di Arcana Bongo della Cinesi di Shurmur Italia. Quindi la roba c'è che esiste. Raga, anche il Wahid.
1: Aki FM. Le meilleur des hits dans le Médoc, c'est Aki FM. Aki FM, la radio d'ici.